0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scoprirò

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 5.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: poche a
1: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Radio Idea.

0: Sono le 7:01.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Mercoledì 22 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Parigi-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 chilometri del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981 la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: «Non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili». Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio. Nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola. Nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi. E 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Morich nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Idea.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
1: DDL Cieli Blu.
0: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: saluto gli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì in Puglia nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, temperature massime che tenderanno a diminuire ma con valori intorno ai 30-33 gradi, ventilazione debole a tratti moderata con mare calmo poco mosso. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Giovedì 23 luglio alle ore

20 e 30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Elenoir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati Despar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

0: saluto gli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì in Puglia nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, temperature massime che tenderanno a diminuire ma con valori intorno ai 30-33 gradi, ventilazione debole a tratti moderata con mare calmo poco mosso. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 22 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena, discepola di Gesù e figura centrale del Vangelo. E noi iniziamo nel fare gli auguri a tutti coloro che portano i nomi di Maria Maddalena, Maddalena, anche Magda, che magari sono in ascolto. Andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo. Tre appuntamenti storici per questo 22 luglio. Nel 1822 nasce la genetica. Viene al mondo Gregor Mendel, l'abate biologo che, osservando la crescita delle piante di pisello nel suo orto conventuale, scoprì le leggi fondamentali dell'ereditarietà. Senza di lui la genetica moderna non esisterebbe. Nel 1927 nasce una fede calciofila. In Italia viene ufficialmente fondata la AS Roma dalla fusione di tre società della capitale. Un giorno storico per milioni di tifosi giallorossi. Nel 1934 invece ricordiamo la fine di un mito del crimine. A Chicago gli agenti dell'FBI pongono fine alle imprese del celebre rapinatore di banche John Dillinger, ucciso all'uscita da un cinema. La sua storia ha ispirato decine di libri e film hollywoodiani. I nati di oggi, spegne le candeline una rosa di personaggi davvero eccezionali. Allora, tanti auguri a Edward Hopper, il maestro della pittura realista americana che ha saputo raccontare la solitudine e le atmosfere delle città come nessun altro. Willem Dafoe, attore statunitense straordinario, quattro volte candidato all'Oscar e amato dal cinema d'autore fino ai grandi blockbuster. Selena Gomez, pop star e attrice di fama mondiale, e auguri reali al piccolo principe George di Cambridge, terzo in linea di successione al trono britannico. Chiudiamo con una chicca per i più curiosi. Lo sapevate che il 22 luglio si celebra la giornata dell'approssimazione del pi greco? Ebbene sì, perché nella notazione della data, giorno, mese, 22/7, no? La frazione 22 diviso 7 dà come risultato circa 3,1428, eccetera. Un'approssimazione archimedea, no? Famosissima per il famoso 3,14, per la costante matematica più celebre al mondo. E allora oggi potrebbe essere un buon motivo per festeggiare con una fetta di torta o di pie, come dicono gli inglesi. E va bene, ci fermiamo qui, restate in compagnia dei nostri programmi, vi auguro ancora una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Chierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati Despar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
1: DDL Cieli Blu.
0: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo, ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire la tua voce.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, circolazione al momento scorrevole lungo i tratti della A14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa che attraversano la Puglia. Rallentamenti per lavori sulla statale 172 dei Trulli, tra il bivio per Casa Massima e il bivio per Martina Franca nelle due direzioni. A Lecce proseguono fino al prossimo 25 luglio i lavori in via San Cesario, con strada chiusa tra via Raffaele d'Arpe e via Enrico Lupinacci. Infine vi ricordo che fino al 13 settembre è attivo il servizio Salento in bus, servizio di trasporto pubblico con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Sono le 10.
1: Ora esatta.
2: Idea News Magazine. Benvenuti in questa rubrica che tratta di problemi, di servizi e delle contraddizioni che colpiscono quotidianamente i nostri territori, ma che vuole anche essere uno spazio dedicato alla tutela dell'ambiente, alla salute dei cittadini e al diritto a un vivere sano nelle nostre comunità, cercando di fare luce su quello che spesso non viene raccontato. Oggi vi porto dentro una vera e propria emergenza nazionale. Parliamo della mattanza invisibile del verde urbano in Italia, mettendola a confronto con chi, dall'altra parte del mondo, ci sta dando una straordinaria lezione di vero ambientalismo. Le nostre città stanno cambiando volto nel silenzio più assoluto, coperte dal rumore assordante delle motoseghe. Da Roma a Bologna, da Firenze fino ai piccoli comuni, la gestione degli alberi ha smesso di essere tutela ecologica per diventare un paradosso burocratico ed economico. Solo a Roma si parla di oltre 30.000 alberi abbattuti. A Bologna i blitz scattano alle 4 del mattino per radere al suolo parchi storici, mentre a Firenze interi polmoni verdi vengono cancellati. La retorica dei sindaci è sempre la stessa, si parla di messa in sicurezza o di nuove piantumazioni. Ma se tagli querce secolari e in cambio pianti ramoscelli grandi come piantine di basilico che nessuno innaffia e che muoiono in pochi mesi, l'equilibrio è spezzato e il territorio è degradato. Ma perché questa frenesia delle motoseghe? Dietro a questa follia si nasconde un meccanismo che poggia su tre cause precise. La prima è legale. Sentenze della Cassazione attribuiscono ai sindaci la responsabilità civile e penale diretta per la caduta degli alberi. Spaventati dalle cause, i comuni preferiscono abbattere. La seconda causa è economica, con le casse vuote dopo la pandemia. I bilanci comunali non tollerano più i costi della manutenzione ordinaria. Tagliare tutto diventa la via più breve per risparmiare. La terza causa è il PNRR, i miliardi europei destinati all'ambiente, che per assurdo possono essere spesi solo per opere di rifacimento definitivo e mai per la successiva manutenzione. I comuni si sono affidati alle multi-utility del verde, colossi privati che redigono capitolati e perizie a propria convenienza. Per loro è molto più rapido e redditizio abbattere un intero viale in poche ore piuttosto che potarlo e curarlo. Ma dove finisce questo legno? Viene venduto a centrali a biomasse, impianti incentivati dallo Stato che bruciano tonnellate di legname per produrre energia spacciata per green, un doppio profitto sulla nostra pelle. Mentre i cittadini vengono colpevolizzati per il caldo, le amministrazioni eliminano le chiome che abbattono le temperature, creando invivibili isole di calore. Sullo sfondo si muovono dinamiche globali, con agende che impongono restrizioni e lo sviluppo della rete 5G. Le grandi chiome, infatti, assorbono e deviano le frequenze millimetriche di questa tecnologia. Abbattere gli alberi significa letteralmente ripulire il campo visivo ai ripetitori. Tutto questo si traduce in un attacco diretto alla salute pubblica. Gli alberi di alto fusto non si limitano a fare ombra, ma agiscono come veri e propri filtri biologici, capaci di catturare le polveri sottili e abbattere l'inquinamento atmosferico che soffoca i nostri polmoni. Privare i quartieri di queste barriere naturali significa condannare i cittadini, specialmente i bambini e gli anziani, a respirare aria sempre più tossica e a subire gli effetti devastanti di picchi di calore senza precedenti, aumentando i rischi cardiovascolari e respiratori. Di fronte a questo scenario, l'indifferenza non è più un'opzione tollerabile. È necessario che le comunità locali riapproprino della voce e del controllo sul proprio territorio, pretendendo assoluta trasparenza sui capitolati d'appalto e sulle perizie che decretano la morte delle nostre piante. Difendere un albero oggi non significa solo proteggere il paesaggio, ma compiere un atto di resistenza civile per rivendicare il diritto costituzionale alla salute, a un ambiente sano e a una qualità della vita che non sia subordinata ai profitti delle multi-utility. Ma un'alternativa esiste ed è il vero green. Lontano dai fanatismi e dai diktat europei, in Colombia ci danno una lezione di civiltà. A Medellín, per abbassare le temperature e restituire vivibilità, hanno usato il condizionatore più potente, silenzioso e gratuito al mondo, la natura. Hanno piantato 800.000 alberi e 2 milioni e mezzo di piante, abbattendo le isole di calore senza imporre restrizioni, divieti o sanzioni. Questo è l'ambientalismo concreto. Gli alberi sono alleati silenziosi, con radici nella terra e i rami protesi al cielo. Ci donano ossigeno, ci proteggono e meritano rispetto e profonda gratitudine. I fondi PNRR sono scaduti il 30 giugno e questo spiega la fretta brutale dei tagli recenti. Speriamo che la fine di questi fondi segni il ritorno della ragione, sul modello di chi ha capito che la salute dell'uomo cammina di pari passo con la vita degli alberi. Vi ringrazio molto per averci seguito fin qui e per la vostra preziosa attenzione. Da Idea News è tutto, a voi la linea.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: con Capo Verde, così abbiamo fatto un saltino indietro nel tempo con la musica di Marco Achtner. Ma a proposito, Capo Verde, mondiali, noi parliamo proprio con Marco oggi, parleremo con Marco per fuori dai mondiali. Beh, lui ci ha capito, eh.
1: Troppo forti! Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana. Con Alex De Sì.
0: Eccoci, ci siamo pronti. Marco, ci sei?
2: Ci sono, ciao Alex.
0: Ciao.
2: Che piacere ritornare.
0: Sì, a volte ritornano. Come
2: Fortunatamente anche più che a volte.
0: Sì, e siamo contenti di questo. Allora Marco, questo nuovo singolo che sta andando veramente molto bene, fuori dai mondiali.
2: Sì, guarda, devo dire sono molto molto contento, perché da una realtà assolutamente locale, ossia italiana, diciamo, siamo riusciti ad arrivare fino alle pagine del New York Times.
0: Ma dai, non era vero, quella era una fake, dai, era una fake, l'ho visto, dai, di la verità.
2: Guarda,
0: complimenti.
2: Anch'io pensavo così quando mi è arrivato il messaggio, perché mi è arrivato il messaggio della loro caporedattrice, mi ha detto: guarda, abbiamo visto il video, ci piace molto, stiamo scrivendo un articolo sull'Italia che è stata... Su cosa vuol dire per l'Italia non essere qualificati ai mondiali, e ci farebbe molto piacere farti un'intervista. Quindi mi sono dovuto fare mezz'ora di intervista in inglese, non facile come questa di oggi con te e piacevole come questa di oggi con te, perché insomma chiacchierare con te in italiano è molto piacevole. Lì è stato sicuramente un'esperienza bellissima, però anche un po' più faticosa per chi non è madrelingua come me.
0: Certo. Che ti hanno chiesto? Posso saperlo?
2: No, poi guarda, quello che un po' si legge, chiaramente tante altre cose, loro erano interessati anche nel capire che cosa mi avesse spinto, diciamo, qual era l'ispirazione dietro questa canzone e il mondo che racchiudeva, e quindi poi insomma gli ho parlato un po' di questo, gli ho raccontato un po' questo, e è stata sicuramente un'esperienza che ricorderò, perché certo, poi il New York Times è quello che è in grado di far cascare i presidenti americani, quindi insomma che si occupi di me è sicuramente un onore, un piacere molto grande.
0: Bella cosa, complimenti. Beh, quando la pera casca vicino all'albero vuol dire qualcosa di buono c'è, no?
2: Beh sì, sicuramente mi fa piacere, poi se me lo dici te mi fa molto piacere, quindi io cerco di lavorare sempre al meglio, di fare le cose nel migliore dei modi. Poi quando fai musica, ma così come quando dipingi piuttosto che quando fai uno spettacolo teatrale, il bello è proprio che non puoi piacere a tutti, è proprio impossibile.
0: Certo.
2: E quindi è quello impossibile, però nel mio piccolo io cerco sempre di fare un prodotto che poi possa essere riconosciuto come prodotto di qualità. Ci si prova, dai.
0: Certo. Ma ti è venuto veramente in mente di questa? Mi stanno prendendo in giro, una fake?
2: Ma sì, perché mi è arrivato così di botto questo messaggio. Uh-huh. E questa caporedattrice aveva avuto il mio numero, poi non so come, e quindi chiaramente non è che normalmente ti contatta il New York Times. Ah. per quindi insomma ha fatto molto piacere. Poi era già l'articolo, era già stato fatto dal 24 ore, dal Messaggero, realtà italiane molto importanti, però insomma non ti aspetti mai che poi oltreoceano possano essere interessati a una tua canzone.
0: Certo. Ah, l'ascoltiamo assieme, poi saremo nuovamente qui e parleremo, va bene?
2: Molto volentieri.
0: Rimani con noi, Marco Achtner con Fuori dai Mondiali.

0: Fuori dai mondiali, fuori dai guai, dalla voce di Marco Aktner. Aktner? Ah, lo dico bene, Aktner. O troppo tedesco?
1: Sì. No, vabbè, dai, diciamo che va bene. La cosa difficile è che la T c'è, ma si deve sentire molto poco. Però lo sanno fare bene soltanto i tedeschi, quindi va bene. L'importante è che si capisca che sono io. Poi.
0: Allora, Marco, stai già lavorando qualcosa per l'inverno?
1: Sì.
0: Qualcosa per l'inverno?
1: Sì, guarda.

0: 4-5 persone di cui mi
1: grazie
0: do
1: allora. Allora grazie.
0: No, no, ma grazie a te che ogni volta mi dai il tuo parere, quindi,
1: grazie.
0: Sono io che ringrazio te.
1: Ma io sono di bocca buona, dai. Io sono di bocca buona. No, scherzi a parte, bravo, complimenti veramente.
0: Grazie
1: e
0: mille.
1: Questa mi è piaciuta ancora di più, devo dirti la verità, mi piacciono tutte
0: ma
1: le
0: sai,
1: tue.
0: Secondo me questa, al di là se piace o meno la canzone, però ti proietta in un mondo che non c'è più purtroppo, però che abbiamo vissuto tutti,
1: certo.
0: E se l'hai vissuto
1: noi più grandi vissuto,
0: diciamo
1: tutto, vissuto tutto
0: ai,
1: noi più grandi
0: fino ai trentenni l'hanno vissuto,
1: certo.
0: Quel mondo
1: ci dispiace e per loro, no? Per il millennium,
0: esatto,
1: come li chiamano,
0: esatto.
1: Generazione Z, come sono
0: quel mondo, secondo me riviverlo così anche per 3 minuti ti dà quella sensazione di piacevole malinconia e nostalgia che ti ci fa un po' ritornare.
1: Sì, veramente, cosa stupenda. A me mi è venuto in mente, ascoltando il suo brano, proprio quando, appena me l'hai mandato, quando ero piccolissimo, avevo 6 anni, 7 anni, quando l'Italia in Messico, anni 70, nel 70.
0: Perché poi, secondo me, più vai indietro nel tempo e più era un momento d'aggregazione,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: le
1: sì.
0: Televisioni erano poche,
1: c'era solo la Rai,
0: capito? Adesso invece c'è le telefonini, tablet, cose così,
1: sì, sì,
0: quindi
1: sì.
0: Comunque sia uno se lo può vedere pure da solo a un angolo, ma all'epoca pure se tu eri una persona asociale, se volevi vedere la partita eri costretto ad andare in un maxi schermo in piazza in mezzo a 2000 persone,
1: oppure all'inizio in casa dei familiari che avevano i televisori,
0: esattamente, che erano pochi,
1: certo.
0: Era un momento di grande aggregazione,
1: sì,
0: io
1: sì,
0: così
1: sì.
0: Così indietro non l'ho vissuto, però già un mondiale del 2006 io me lo ricordo.
1: Io
0: bene.
1: Purtroppo sì, o per fortuna sì, non lo so, perché sono più vecchio, nel 70 avevo 7 anni.
0: Senza purtroppo, per fortuna è un semplice dato di fatto.
1: Ah
0: dai,
1: sì,
0: così.
1: Sì.
0: così non ci stanno né pro né contro.
1: Nelle tue serate lo stai proponendo, sì.
0: Sì, questo ovviamente sta in tutti i concerti. Ultimamente ci ho chiuso le serate, però insomma sì, non può mancare, questa nella playlist estiva non può mancare.
1: Oh, per l'autunno, come dicevi prima, che canzoni ci dobbiamo aspettare da Marco?
0: Guarda, ti dico la sincera verità, non lo so, nel senso che ho un po' di roba pronta, poi però non so quale sarà il singolo che uscirà e quando uscirà, queste sono valutazioni che si fanno sempre un po' sul momento, però sto scrivendo, che per me è già una cosa buona, perché poi ci sono periodi in cui uno scrive tantissimo, periodi in cui magari stai un po' fermo, invece in questo periodo sto producendo, sto facendo cose, quindi sicuramente qualcos'altro uscirà a breve.
1: Per saperne di più di te, dove vanno a cercarti? Io lo so, ma dove vanno a cercarti i nostri ascoltatori?
0: Ovviamente cercando Marco Hackner mi potete trovare sia su Spotify, sia su Instagram, sia ovunque ti ascolti e si faccia musica, e insomma io poi cerco di rispondere sempre a tutti, e magari a volte datemi un po' di tempo, ma perché fortunatamente siete in tanti a scrivermi.
1: No, non è che grazie a New York Times qualche giorno mi scrivi: Alex, devo fare una serata negli Stati Uniti?
0: Questo non lo so.
1: Magari.
0: Intanto già comunque un po' di cose internazionali quest'anno l'ho fatte, sono stato a Malta e poi sarò a Ibiza e Formentera, quindi insomma...
1: Già l'hai listato? Già lo eri stato, mi sembra.
0: Già ero stato l'anno scorso, ritornerò anche quest'anno, e per di più ci dovrebbe essere anche una doppia data a Formentera, quindi insomma un po' di date, diciamo così, non solo nei confini nazionali ci saranno, e poi New York non lo so, forse per ora no, ma mai dire mai.
1: Mai dire mai. Un grande in bocca al lupo. Mi raccomando.
0: Grazie Lupo, e grazie mille come al solito per avermi ospitato e per credere sempre in quello che faccio.
1: Sei grande. Ciao Marco, alla prossima.
0: Un abbraccio forte, ciao a tutti voi.
2: Troppo
0: ciao.
2: Forti con Alex De Sì.
3: Ho capito sì. Mica sono scemo. Mercoledì 22 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del

giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Paris-Girouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 km del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981 la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: «Non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili». Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio, nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola, nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi e 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Morich nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

creative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
2: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

0: verde dalla loro parte, sempre.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, circolazione scorrevole lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Sulla statale 172 dei Trulli, rallentamenti per lavori all'altezza del bivio per Taranto in entrambe le direzioni.
3: A Lecce proseguono fino al prossimo 25 luglio i lavori in via San Cesario, con strada chiusa tra via Raffaele D'Arpe e via Enrico Lupinacci. Infine vi ricordo che fino al 13 settembre è attivo il servizio Salento in bus. Servizio di trasporto pubblico con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì in Puglia nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, temperature massime che tenderanno a diminuire ma con valori intorno ai 30-33 gradi, ventilazione debole a tratti moderata con mare calmo poco mosso. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto. Guardi, per questi spiedini di datteri, cosa vogliamo fare?
0: Ma scusate, chi siete?
1: Il supermarket.
0: No, avete sbagliato nome.
1: E chi l'ha ordinato, scusi, spiedini di datteri?
0: Nessuno.
1: Come no?
0: Ma che numero avete fatto?
1: Il numero era questo, perché io ho questo numero telefonico e c'era scritto chiamare...
0: Ma da dove telefonate?
1: Non ho capito, scusi.
0: Da dove telefonate?
1: È il supermarket di Via Togliatti. C'era scritto chiamare una volta pronti, una cassetta, una dozzina di spiedini di datteri.
0: Ma dove siete? A Crotone?
1: Eh sì, certo.
0: E no, nessuno la chiave l'ha voluto. No, avete sbagliato. Qua, signora Sofia, avete per caso ordinato spiedini di datteri? No.
2: No, no.
0: No, no. Questa è la casa di una persona anziana.
1: Ah, allora forse hanno sbagliato a scrivere il numero. Va bene.
0: Hanno sbagliato.
1: Grazie, la saluto.
0: Buongiorno, buongiorno.

0: noi entriamo.
1: E ringraziamo prontamente la signora Sofia che ha subito detto che non ha ordinato gli spiedini di datteri. Cioè, voi li avete mai mangiati? Anziché ridere, gli spiedini di datteri, provate a assaggiarli, venite a prenderli all'interno del nostro market. Sono spiedini denocciolati, intanto, perché il dattero si sa che ha questo nocciolo dentro che può essere fastidioso durante la masticazione. Poi vengono impanati, no? Olio d'oliva, parmigiano, un po' d'aglio, prezzemolino, e vengono cotti al forno. Addirittura c'è anche chi li passa alla griglia. Sono buonissimi, quindi questo contrasto dolce e salato, un po' come il gelato al cioccolato di Pupo. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show, sempre Daniele Dalmuto con voi anche quest'oggi. È già partito veramente malissimo e degenererà ancora di più durante il corso della puntata. Sono veramente, mi sto già incespicando, quindi incominciamo, va.

Ed incominciamo con il nostro almanacco del giorno dopo, che oggi ci ricorda Beata Pistacchia, che sudava tanto. Pistacchia era una monaca nota per la sua devozione, ma anche per la sua sudorazione eccessiva, tanto che ogni giorno il pavimento della chiesa sembrava una piscina benedetta. Un giorno, durante una carestia, la sua comunità pregò per un miracolo e Pistacchia, in preda ad una crisi mistica, sudò così tanto che riempì le cisterne d'acqua dell'intero monastero. La sua beatificazione fu confermata quando si scoprì che la sua sudorazione sapeva di incenso e menta. Oggi è la protettrice degli idraulici e di chi soffre il caldo nelle chiese del

0: Pronto, pronto, scusi, scusi il disturbo. No, gentilmente, su questa beata pistacchia di cui abbiamo appena letto.
1: Come?
0: Di questa beata di cui abbiamo appena letto qualche nozione, perché non riusciamo a trovarne altre.
1: Ma lì parlando, scusi, chi è che parla?
0: L'almanacco, ha sentito, abbiamo parlato di Beata Pistacchia, questa monaca?
1: No.
0: E che facciamo noi, scusi, non ci aggiunge nulla?
1: Ma che vuol dire? Non siete impazziti?
0: Ma no, scusi, lei che è delle parti di Ancona, di quelle zone lì, dovrebbe dirci qualcosa, visto che questa beata pare sia venerata molto dalle parti delle Marche.
1: Non so niente, arrivederci.
0: E che facciamo noi?
1: Arrivederci.

0: gara di solidarietà negli Stati Uniti d'America, perde gli anelli di famiglia tra i rifiuti dell'ospedale, medico usa la macchina a raggi X per ritrovarli. Due anelli gettati per errore nella spazzatura sono stati restituiti alla legittima proprietaria grazie ad una gara di solidarietà che ha visto impegnati il personale del reparto di radiologia di un ospedale, insieme al team della gestione rifiuti e un macchinario portatile per i raggi X. Lo strumento medico solitamente utilizzato per le radiografie è stato invece impiegato insieme a un metal detector, permettendo all'insolito gruppo di ricerca, non senza difficoltà, di ritrovare i gioielli.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, è la redazione di Chi Fu Visto. Gentilmente, per quella segnalazione poi sulla zona di Via Tibaldi, volevamo sapere qualcosina in più, se era stato visto.
0: Cos'è, uno scherzo? Non avete niente di meglio da fare?
1: No, signora, stiamo indagando prima della puntata.
0: Che ridere!
1: Che ridere, se è sparito non è che c'è da ridere.
0: Con la musichetta.

0: Il meteo, secondo voi? Le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Pronto, salve, scusi il disturbo, supermarket meteo. Gentilmente abbiamo un blocco satellitare sulla zona di Travacco Siccomario e non riusciamo a monitorare la situazione meteorologica. Ci potrebbe gentilmente dire indicativamente com'è il tempo di oggi dalle sue parti?
1: Oggi c'è sole.
2: Soleggiata, in assenza quindi anche di possibili precipitazioni?
1: Va bene, io sono pensionato, sono a casa tutti i giorni.
2: Ah beh, va bene, una meritata pensione, avrà lavorato tutta la vita anche lei, giustamente, giusto riposare.
1: Okay. Oggi c'è il tempo bello.
2: Perfetto, la ringraziamo molto e le auguriamo un buon proseguimento.
1: Buongiorno.

0: pronto?
1: Sì, pronto, salve, chiedo scusa. Volevamo chiederle gentilmente come le sembravano questi brani musicali che stiamo passando.
0: Quali brani?
1: Quelli che sono dentro il supermercato adesso.
0: Ma quale supermercato?
1: Supermarket.
0: Ah, non sono mai stata al supermarket.
1: Ah, cioè, lei non è mai venuta da noi, quindi.
0: No, da voi no.
1: Ho capito, quindi non, in questo momento non sta ascoltando la musica che sta andando in onda.
0: Veramente sto vedendo Rai 3 adesso.
1: Ah, sì, su Rai 3. No, noi siamo da un'altra parte, quindi. Va bene, allora buon proseguimento.
0: Grazie.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso la fabbrica San Domenico di

0: Molfetta, appuntamento con il Galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
1: DDL Cieli Blu.
0: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio Idea.
9: I want to rock with you.

A breve collegamento telefonico con Tiziano Bach Baccarani con il singolo Nel nome dell'amore. Ora gli UFO con Doctor Doctor, e per chi ha mai assistito un concerto degli Iron Maiden sa di cosa sto parlando.

0: Amici di Supermarket Show, incominciamo anche oggi ad addentrarci, come di consuetudine tutti i giorni della settimana, tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Quest'oggi, con una canzone molto particolare e molto importante con la sua tematica, abbiamo con noi Tiziano Baccarani, che è già collegato. Benvenuto a Supermarket.
1: Ciao
0: Tiziano. Allora, il tuo singolo oggi è Nel nome dell'amore, canzone in stile, ricordo, pop rock, anche per rinfrescare la memoria che ci sta ascoltando, perché il tuo brano è già in rotazione da più settimane all'interno di Supermarket Show. Testo graffiante e ribelle, raccontaci un po' di questa canzone.
1: Beh, guarda, è una canzone che si adatta proprio ad hoc al momento attuale, anche se devo dire il momento attuale è sempre la solita storia, cioè l'uomo rifà sempre gli stessi errori, no? Ci stiamo distruggendo il pianeta dove viviamo e continuamente ci stiamo facendo delle guerre, quindi il momento è sempre attuale. Il testo di questa canzone, come hai anticipato tu, è graffiante, nel senso che spera nell'arrivo di qualcuno, di qualcosa che ci riporti un pochino alla nostra, al nostro amore, all'amore che deve legarci come esseri umani, rispetto per il pianeta, rispetto per noi stessi. Ecco, questo è in sintesi il concetto di questa.
0: Come hai detto tu poco fa, ciclicamente è come se fosse una ruota che gira. Ciclicamente ci sono degli scontri nel mondo, no? Delle guerre che succedono, oltre quelle anche che non ci vengono dette dai media, perché ce ne sono tante altre che vengono combattute da anni e che, di cui nessuno ne parla. Il problema è un altro, come hai detto tu, cioè il discorso è che 200-300 anni fa c'era una tipologia di armi, oggi ci sono delle armi che, se scoppia un casino grosso, mettono veramente in distruzione tutta l'umanità. Ma secondo te perché è così necessario scatenare delle guerre? Dico necessario perché sembra quasi che i capi di Stato non aspettino altro in certe circostanze. Come mai questo seme di violenza è sempre presente nell'uomo?
1: Ma guarda, c'è la seconda strofa del mio testo dove dice che i ragazzi che vengono mandati a combattere sono stanchi di combattere, quindi le guerre le fanno non gli uomini in generale, ma le fanno soprattutto uomini che siedono in determinati posti di comando nel mondo, e il fine stesso è sempre il denaro, a mio parere è sempre il denaro, l'economia o il potere. Ecco, potere, denaro, economia sono questi i tre motivi per cui queste persone, che sono poche secondo me, perché la gran parte delle persone si vuole bene al mondo e siamo sempre miliardi, secondo me sono pochissime le persone che però hanno i fili per poter gestire tutte queste,
0: esatto. Muovono un po', come si dice, no? Armiamoci e partite, cioè loro decidono, esatto. Però mandano noi. E questa è la cosa veramente assurda. Va bene, vai, adesso è un periodo veramente infelice per quanto riguarda le guerre nel mondo. Speriamo, usiamo sempre la retorica, speriamo che, però insomma, in parere personale non la vedo benissimo la cosa, quindi speriamo, ecco, che non si evolva veramente male. Tiziano, prima di ascoltare Nel nome dell'amore, dei contatti social da dare chi ci sta ascoltando, dove poterti cercare sul web?
1: Sì, allora, io sono Tiziano Baccarani ovunque, su Spotify, su Apple Music, su Facebook, su Instagram, su TikTok, quindi ci sono ovunque, digitate il mio nome, Tiziano Bac con la K Baccarani, e io salto fuori come i funghi quando, dopo che piovuto, ecco.
0: Perfetto, Tiziano Baccarani quest'oggi con noi al Supermarket Show con Nel nome dell'amore. Grazie per essere stato in nostra compagnia.
1: Grazie a te, ciao.

0: E questa è la bellissima musica emergente del Supermarket Show quest'oggi con noi. Tiziano, Bach, Baccarani.
1: Sono stato troppo crudo, come un taglio con il sale.

0: Pronto? Sì, chiedo scusa, salve, sono il corriere del Consorzio Agrario di Via Lastra. Io sarei per lo scarico, dovrei passare fra mezz'ora o un'ora, trovo qualcuno?
1: Scusi, non ho capito che cosa vuole.
0: Sto è per lo scarico, noi abbiamo su via... dovremmo scaricare per il consorzio agrario, però bisogna che troviamo qualcuno in casa perché la bestia ovviamente deve essere dissetata, in viaggio da stamattina.
1: No, guardi, ha sbagliato, ha sbagliato casa.
0: Ah, no, noi abbiamo, scusi, mi perdoni perché anch'io sono stanco. Allora, noi abbiamo un 5 come scarico del vitello, la vitella da latte.
1: La vitella da
0: riproduzione, non so, cosa siete, una fattoria voi?
1: No, guardi, io sono una donna di 89 anni, sono sola e abito via Fra...
0: Beh, ma com'è possibile che debba fare lo scarico lì, allora, mi perdoni? Cioè, è stata ordinata da qualcuno, magari un suo parente, sa nulla?
1: No, io non sono di nessuno.
0: Non lo
1: so chi è.
0: E chi può averla ordinata? No, anche perché io devo arrivare giù, la leggo lì sotto e poi me ne devo andare, perché non è che posso portarmela indietro per Roma, vitella, cioè non...
1: La vitella, che vitella è?
0: Una vitella da latte, da riproduzione, bella anche grande, insomma, sarà un par di 200 kg buoni.
1: No, guarda.
0: Ah, non so, io ve la lascio lì sotto, signora, poi chiami qualcuno lei, perché io devo rientrare.
1: No, a me non me l'ha chiamata nessuno, non ha capito, io non c'ho proprio nessuna cosa da... Io, guardi, c'ho 89 anni.
0: Sì.
1: E non sto a casa da sola.
0: E com'è possibile che dobbiamo consegnare una vitella da latte a casa sua allora? Ma lei ha per caso un parente che ha la fattoria, qualcuno?
1: No, non c'ho nessuno.
0: E com'è possibile allora? Cioè, torna il cognome e la via, possibile un'omonimia, un po' improbabile. Quindi lei non ha ordinato un vitello?
1: No.
0: Ma neanche lei...
1: Io non ho ordinato niente.
0: Ma nel palazzo...
1: Non so da dove è venuta sta cosa, non lo so.
0: Ma non è nel palazzo, non so se è un palazzo, che qualcuno abbia ordinato magari un vitello da latte e l'ha detto lo lasci lì, che poi lo vengono a ritirare. Non è stata avvisata, niente.
1: No. Aspetti, mi puoi richiamare un minuto? Vado a parlare con mia figlia, c'è un'altra casa.
0: Ma sempre... No, che può averlo ordinato sua figlia?
1: No, domando a mia figlia che cosa è successo.
0: Ok, allora guardi, provi a chiamare sua figlia e gli dica, guardi che mi ha chiamato il corriere del consorzio agrario che devono scaricare una vitella da latte e vuol sapere se deve venire lì oppure no, mi fa sapere, la richiamo fra 5 minuti, d'accordo?
1: Sì, ma come si chiama?
0: Il consorzio agrario di Via Lastra.
1: Di Via Lastra?
0: Sì, consorzio agrario è un nome per tutti i consorzi agrari, questo qua, quindi...
1: Va bene.
0: Grazie, la saluto. Salve.
1: Prego.

0: Pronto?
1: Sì, signora, salve, scusi. No, siccome dobbiamo mettere l'ultimo brano, volevamo chiedere con lei se avesse qualche preferenza in particolare.
0: Scusi, no, non ho capito.
1: Dovremmo mettere l'ultimo brano perché stiamo finendo col supermercato.
0: Guardi, ha sbagliato numero.
1: Ma che canzone metto?
0: Prego.

0: Ed eccoci giunti purtroppo alla fine anche per questa puntata, carissimi amici. Supermarket sta per chiudere le sue porte, quindi piano piano avvicinatevi alle casse, pagate quegli ultimi articoli che avete nel carrello e ricordatevi, quando andate fuori, di togliere la monetina, perché poi vi servirà per la prossima puntata, perché per accendere la radio nel carrello ci vuole la monetina. Quindi, che dire, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart. Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

attive. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
2: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del centro moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì in Puglia nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, temperature massime che tenderanno a diminuire ma con valori intorno ai 30-33 gradi, ventilazione debole a tratti moderata con mare calmo poco mosso. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: dalla loro parte sempre.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella la sfilata di alta moda del centro moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
1: DDL Cieli Blu.
0: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026.

0: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, circolazione scorrevole lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Sulla statale 172 dei Trulli, rallentamenti per lavori all'altezza del bivio per Taranto in entrambe le direzioni.
2: A Lecce proseguono fino al prossimo 25 luglio i lavori in via San Cesario, con strada chiusa tra via Raffaele d'Arpe e via Enrico Lupinacci. Infine vi ricordo che fino al 13 settembre è attivo il servizio Salento in bus. Servizio di trasporto pubblico con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui scoprirò.

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Mercoledì 22 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Parigi-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 km del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981 la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: «Non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili». Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio. Nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola. Nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi. E 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Morić nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella la sfilata di alta moda del centro moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Le 20 fino a esaurimento dei posti disponibili.

0: Bam bam, bambina.
1: Sono le 15.
2: Ora esatta.
3: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 22 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena, discepola di Gesù e figura centrale del Vangelo. E noi iniziamo nel fare gli auguri a tutti coloro che portano i nomi di Maria Maddalena, Maddalena, anche Magda, che magari sono in ascolto. Andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo. Tre appuntamenti storici per questo 20 luglio. Nel 1822 nasce la genetica. Viene al mondo Gregor Mendel, l'abate biologo che, osservando la crescita delle piante di pisello nel suo orto conventuale, scoprì le leggi fondamentali dell'ereditarietà. Senza di lui la genetica moderna non esisterebbe. Nel 1927 nasce una fede calciofila. In Italia viene ufficialmente fondata la AS Roma dalla fusione di tre società della capitale. Un giorno storico per milioni di tifosi giallorossi. Nel 1934 invece ricordiamo la fine di un mito del crimine. A Chicago gli agenti dell'FBI pongono fine all'impresa del celebre rapinatore di banche John Dillinger, ucciso all'uscita da un cinema. La sua storia ha ispirato decine di libri e film hollywoodiani. I nati di oggi, spegne le candeline, una rosa di personaggi davvero eccezionali. Allora, tanti auguri a Edward Hopper, il maestro della pittura realista americana che ha saputo raccontare la solitudine e le atmosfere delle città come nessun altro. Willem Dafoe, attore statunitense straordinario, quattro volte candidato all'Oscar e amato dal cinema d'autore fino ai grandi blockbuster. Selena Gomez, pop star e attrice di fama mondiale, e auguri reali al piccolo principe George di Cambridge, terzo in linea di successione al trono britannico. Chiudiamo con una chicca per i più curiosi. Lo sapevate che il 22 luglio si celebra la giornata dell'approssimazione del pi greco? Ebbene sì, perché nella notazione della data, giorno, mese, 22/7, no? La frazione 22 diviso 7 dà come risultato circa 3,1428, eccetera, un'approssimazione archimedea, no? Famosissima per il famoso 3,14, per la costante matematica più celebre al mondo. E allora oggi potrebbe essere un buon motivo per festeggiare con una fetta di torta o di pie, come dicono gli inglesi. E va bene, ci fermiamo qui, restate in compagnia dei nostri programmi, vi auguro ancora una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica, il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: fresca novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella la sfilata di alta moda del centro moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
3: DDL Cieli Blu.
2: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?

0: conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions & Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Radio Idea.

0: А.
1: Радио Идея.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci stiamo lasciando alle spalle l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi, le temperature infatti in Puglia stanno diminuendo, con punte massime ormai non oltre i 31-32 gradi. Dai, tutto sommato si sta bene, anche per effetto del vento che è arrivato piuttosto sostenuto, vento dai quadranti settentrionali insisterà ancora nelle prossime ore e domani, soprattutto nel Salento. Per il resto vi segnalo qualche nuvola di passaggio, per ora senza grandi conseguenze. Domani invece tornerà qualche temporale tra il tardo pomeriggio e la sera. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella la sfilata di alta moda del centro moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

0: Sono le 17. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella la sfilata di alta moda del centro moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
1: DDL Cieli Blu.
0: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, circolazione scorrevole lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Sulla statale 172 dei Trulli, rallentamenti per lavori all'altezza del bivio per Taranto in entrambe le direzioni.
2: A Lecce proseguono fino al prossimo 25 luglio i lavori in via San Cesario, con strada chiusa tra via Raffaele d'Arpe e via Enrico Lupinacci. Infine vi ricordo che fino al 13 settembre è attivo il servizio Salento in bus, servizio di trasporto pubblico con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

0: Da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci stiamo lasciando alle spalle l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi, le temperature infatti in Puglia stanno diminuendo, con punte massime ormai non oltre i 31-32 gradi. Dai, tutto sommato si sta bene, anche per effetto del vento che è arrivato piuttosto sostenuto, vento dai quadranti settentrionali insisterà ancora nelle prossime ore e domani, soprattutto nel Salento. Per il resto vi segnalo qualche nuvola di passaggio, per ora senza grandi conseguenze. Domani invece tornerà qualche temporale tra il tardo pomeriggio e la sera. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18.
1: Ora esatta.
2: Idea News Magazine.
3: Ed eccoci giunti al momento dell'approfondimento sull'attualità. Abbiamo con noi l'ingegnere Carlo Negri. Dagli ultimi documenti desecretati emergono importanti novità sulle vaccinazioni e sulle responsabilità di AIFA. Le chiedo quali sono gli sviluppi effettivi.
4: Ma si sapeva che le persone vaccinate morivano. Per esempio, dalla Norvegia arrivava la notizia allarmante di 23 anziani che erano morti immediatamente dopo essere stati inoculati con l'AstraZeneca. Si sapeva che l'AstraZeneca andava a causare delle trombosi venose cerebrali. In un documento del 24 febbraio 2021, a soli 2 mesi dall'avvio della campagna, emerge che il tema dei fallimenti vaccinali era già noto ai vertici sanitari. I membri del comitato di sorveglianza sollecitano l'allora direttore generale AIFA, Nicola Magrini, a scrivere a Giovanni Rezza, al Ministero della Salute, con un in copia all'Istituto Superiore di Sanità per segnalare casi di positività a SARS-CoV-2 tra operatori sanitari e ospiti di RSA già vaccinati. Si sapeva che il vaccino AstraZeneca causava morti per persone intorno ai 50 anni e non è stato fatto assolutamente niente, non è stato operato in nessun modo per fermare la vaccinazione, perché l'allora direttore dell'AIFA diceva: se noi parliamo così si uccide il vaccino, non andiamo a stuzzicare il can che dorme. Nel pieno della campagna vaccinale non possono essere messe in giro delle notizie allarmanti facendo vedere che degli anziani in Norvegia erano morti subito dopo l'inoculazione del vaccino. Quindi una situazione per cui non si poteva assolutamente continuare a non tenere informate le persone su i danni che i vaccini creavano. Poi dopo, il vaccino dell'AstraZeneca non poteva essere inoculato a quelli che avevano meno di 50 anni, poi è stato inoculato a tutti con gli Open Day e abbiamo visto che ci sono state delle vittime giovanissime. Questo è il discorso dei vaccini, una sperimentazione di massa fatta a danno degli italiani. C'è in una recente sentenza che i vaccini erano totalmente sperimentali, però c'era una pandemia, ma la pandemia è stato dimostrato che non c'era affatto, perché la letalità era fra l'1 e il 2% e non è stato mai certificato un morto per Covid, perché quando si era circa la segnalazione di 40.000 morti in giugno, loro hanno detto: non siamo in grado di stabilire qual è la causa del decesso. Quindi praticamente non c'era il Covid, perché non c'era il certificato di un solo morto per Covid. I vaccini non erano né sicuri né efficaci in generale. Erano consapevoli i capi di Stato quando hanno comprato in Unione Europea i vaccini, hanno sottoscritto un contratto in cui dicono di essere consapevoli che i vaccini non erano né sicuri né efficaci e praticamente potevano avere effetti avversi a breve e a lungo termine. Quindi i vaccini non sono stati neanche approvati, sono stati autorizzati in via condizionata con le stesse norme con cui erano autorizzati i farmaci per i malati terminali, quindi una situazione generale per cui la vaccinazione non era né sicura né efficace e il vaccino non fermava il contagio. Ci ricordiamo quel capo di governo che ha detto: vi do la garanzia di stare tra persone che non si contagiano. Non era vero niente, perché poi anche l'AIFA ha affermato che il vaccino non era in grado di fermare il contagio. Quindi una vaccinazione a forza, una vaccinazione su ricatto: se non ti vaccini non puoi più lavorare, per avere degli effetti collaterali veramente ad altissimo livello. E vediamo che tutt'oggi ci sono le morti improvvise che che non sanno giustificare, ma che derivano appunto dai vaccini.
3: Grazie mille, ingegnere, per essere stato con noi.
4: Grazie a voi.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
0: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Radio Idea.
1: What?

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro.

Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica, il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: lavoro.
1: Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
2: Disco novità.
3: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
4: WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 30.

e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Elenoir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

0: Sono le 19 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
1: DDL Cieli Blu.
0: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire la tua voce.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Radio Idea.

0: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci stiamo lasciando alle spalle l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi. Le temperature infatti in Puglia stanno diminuendo, con punte massime ormai non oltre i 31-32 gradi. Dai, tutto sommato si sta bene, anche per effetto del vento che è arrivato piuttosto sostenuto. Vento dai quadranti settentrionali insisterà ancora nelle prossime ore e domani, soprattutto nel Salento. Per il resto vi segnalo qualche nuvola di passaggio, per ora senza grandi conseguenze. Domani invece tornerà qualche temporale tra il tardo pomeriggio e la sera. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 20.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. www.webfi.it.
0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella la sfilata di alta moda del centro moda Mastropierro con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stopover, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, circolazione scorrevole lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Sulla statale 172 dei Trulli, rallentamenti per lavori all'altezza del bivio per Taranto in entrambe le direzioni.
2: A Lecce proseguono fino al prossimo 25 luglio i lavori in via San Cesario, con strada chiusa tra via Raffaele D'Arpe e via Enrico Lupinacci. Infine vi ricordo che fino al 13 settembre è attivo il servizio Salento in bus. Servizio di trasporto pubblico con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto.

0: supporto. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Sono le 21. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

positive. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno. Disco novità.
1: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati Despar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.
2: DDL Cieli Blu.
1: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci stiamo lasciando alle spalle l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi. Le temperature infatti in Puglia stanno diminuendo, con punte massime ormai non oltre i 31-32 gradi. Dai, tutto sommato si sta bene, anche per effetto del vento che è arrivato piuttosto sostenuto. Vento dai quadranti settentrionali insisterà ancora nelle prossime ore e domani, soprattutto nel Salento. Per il resto vi segnalo qualche nuvola di passaggio, per ora senza grandi conseguenze. Domani invece tornerà qualche temporale tra il tardo pomeriggio e la sera. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una internet company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi internet. Webfy è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Muscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
0: Giovedì 23 luglio alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista. Presso la fabbrica San Domenico di Molfetta, appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala, con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti, e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille Una Passione di Trani. In passerella, la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Special guest Ele Noir. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. L'evento è realizzato con la partecipazione della FIDAS, Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecnocasa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e TV, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar via Bovio e via Rattazzi, CAB via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Salvo Binetti Parrucchieri, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Biaggi, Gargano e Cardarola Studio Immobiliare. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima autorizzata. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua.

0: Hit dalla loro parte sempre.
1: Radio Idea.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sono le 23:59.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.